0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El ritmo que te hace dar el grito. Estás en Ultra 101.3.